impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del Premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

studenti. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

sabato 11 luglio alle ore 5.30 da Piazzetta Faro parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Ayo B, what up, A? What we want?
2: Want them to say, woo!

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 5'9 brown eyes.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tante notizie, con tanta musica. Come primo argomento di questo mercoledì parleremo di docce e di lavaggi completi per le persone. Quant'è secondo voi il numero giusto? Una doccia al giorno? Due? Soprattutto con queste alte temperature tendiamo a sudare anche un po' di più. Tra poco vedremo un po' la classifica dei posti nel mondo dove la gente si fa più docce e anche dove se ne fanno meno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Ci sono delle abitudini quotidiane, amici di The Mag, che consideriamo normali ma cambiano enormemente da paese a paese. Prendiamo per esempio la doccia. In Italia molte persone la fanno più o meno una volta al giorno, spesso o al mattino o alla sera, dopo una giornata lavorativa, ma esistono delle nazioni dove la frequenza media è decisamente più alta, complice anche il clima caldo, no? L'umido, l'umidità. C'è una curiosità che racconta appunto qualcosa in quanto la scelta di docce al giorno riguarda anche e soprattutto le nostre routine, no? Che non sono universali, ma sono influenzate dal luogo in cui noi viviamo, dalla temperatura, dalla tradizione, dalla cultura, che è indispensabile per qualcuno, per altri invece può essere eccessivo. Ed è proprio questo, secondo me, il bello, no? di queste statistiche internazionali che troviamo, e ci ricordano che il mondo è bello, ma è vario. Più di quanto immaginiamo. Per esempio, i numeri del paese dove ci sono più docce, proprio per le cose che abbiamo menzionato prima, il clima, l'afa e tutto il resto, è il Brasile. I brasiliani normalmente si lavano 14 volte a settimana, mentre le medie più basse le troviamo nel Regno Unito e in Germania, dove si tocca una doccia ogni 2 giorni o addirittura ogni 3 giorni.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete,

0: farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Se in una classe tutti dovessero prendere 10, quel 10 avrebbe ancora lo stesso valore? Ecco, la domanda che si stanno ponendo in molte università e ha acceso anche un dibattito abbastanza importante ad Harvard. Infatti negli ultimi anni i voti più alti sono diventati sempre più frequenti ed è un fenomeno che gli esperti chiamano inflazione dei voti. Praticamente quando le valutazioni eccellenti aumentano, perdono parte del loro significato. L'idea è semplice: se quasi tutti ottengono il massimo risultato, diventa più difficile distinguere chi ha raggiunto prestazioni davvero eccezionali. Questo tema non riguarda soltanto i voti universitari, ma tocca anche un aspetto più ampio, no, della società moderna, su come noi andiamo a misurare il merito. Da una parte c'è chi sostiene che i sistemi di valutazione siano diventati troppo generosi, dall'altra invece chi ritiene che i risultati scolastici non possano essere ridotti a una semplice classifica. In ogni caso, quale sia la cosa vera, quale sia la cosa falsa, la questione apre una riflessione interessante, no? Quando tutti ricevono una medaglia, la medaglia continua ad avere lo stesso peso?

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. Il presidente USA Donald Trump ha ordinato nuovi attacchi sull'Iran, bombardato il sud del paese, esplosioni a Sirik e Qasem. Il ministero degli esteri di Teheran ha dichiarato che Washington ha ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. E una prima risposta è già arrivata. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. E dalla Turchia Trump è tornato a parlare di Giorgia Meloni. È simpatica, gentile, ma i rapporti si sono un po' incrinati perché si è rifiutata di aiutarci, ha detto il presidente degli Stati Uniti riferendosi alla guerra in Medio Oriente. Intercettata dai giornalisti al termine della cena con il leader dell'alleanza, la premier ha definito cordiali i rapporti tra lei e il tycoon. Marine Le Pen si candiderà alle presidenziali francesi del prossimo anno. La leader del Rassemblement National lo ha annunciato ieri dopo la sentenza della Corte d'Appello di Parigi, che ha confermato la sua colpevolezza per appropriazione indebita di fondi pubblici. Il tribunale l'ha condannata 3 anni di reclusione, di cui 2 sospesi con la condizionale e 1 effettivo da scontare con braccialetto elettronico. L'inchiesta della DDA di Roma si sta concentrando sul presunto ruolo di Walter Lavitola nell'attentato del 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. L'imprenditore ed ex giornalista sarà interrogato oggi dai PM della capitale. Il conduttore di Report si è detto sorpreso dal coinvolgimento dell'amico Lavitola, ribadendo però la fiducia nel lavoro della magistratura e degli investigatori impegnati nell'indagine. I mondiali di calcio, Argentina-Svizzera, l'ultimo quarto di finale. Impresa dei campioni in carica che battono l'Egitto in rimonta 3-2. Messi sbaglia un rigore ma poi trascina l'albiceleste, che dal 79esimo ribalta il risultato. Sotto 0-2 Romero accorcia, lo stesso Messi pareggia, Enzo Fernandez al 93esimo regala il successo alla selezione. Agli elvetici servono invece i rigori per superare la Colombia dopo lo 0-0 dei 120 minuti. Anche il tennis, Jannik Sinner batte il tedesco Struff in 3 set e vola in semifinale a Wimbledon, dove se la vedrà con Novak Djokovic. Oggi altri 2 azzurri nei quarti. Flavio Cobolli che sfida il britannico Ferri e Jasmine Paolini che affronta l'Ucraina Kostiuk. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Mac.
1: Allora, amici, sta facendo discutere un trend che arriva dai social. Ci sono alcune persone che ultimamente stanno pagando qualcuno affinché partecipi ad un concerto al loro posto. Quindi scatti delle foto, registri dei video, produca dei contenuti e tutto questo poi verrà pubblicato online come se fosse stato presente a quel concerto. In pratica l'esperienza non viene più vissuta ma viene semplicemente rappresentata. E chi offre questo servizio va a documentare alla sua presenza. Fotografa, fa vedere il biglietto, riprende il palco e fa tutto questo per un cliente che poi avrà tutto questo materiale sul suo profilo. Ed è un fenomeno che racconta molto del nostro rapporto oggi con l'immagine pubblica, no? Per alcuni conta più mostrare di aver partecipato a qualcosa che partecipare per davvero. Ed è una situazione che porta ad una riflessione interessante. Stiamo puntando a vivere l'esperienza o stiamo sempre di più costruendo la nostra versione da esibire solo e soltanto agli altri, in questo caso al mondo, al popolo dei social?

0: That's just gonna be crazy.
1: Brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Fiesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza. Show is hot out here.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Jesolo ha annunciato il ritorno di un mare di bici, la grande kermesse sportiva dedicata al mondo delle due ruote che a partire dal 20 settembre accompagnerà cittadini, appassionati e visitatori lungo tutti i successivi fine settimana fino agli appuntamenti conclusivi del 17 e del 18 di ottobre. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si presenta con un programma ancora più ricco e ambizioso, confermando la volontà di investire in eventi capaci di valorizzare sport, territorio, turismo e aggregazione. Un mare di bici si prepara infatti a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell'autunno jesolano, coinvolgendo sportivi, famiglie e operatori del settore in una proposta pensata per tutte le età. Elemento distintivo dell'edizione 2026 sarà la forte sinergia costruita tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Confermati già i primi eventi di un calendario in corso di definizione, si partirà domenica 20 settembre con la nuova edizione di Ocean Love Triathlon Spring Ligerman Jesolo Beach, quindi iscrizioni aperte anche per edizione 2026 della Jesolo 6 ore mountain bike, in programma il 3 ottobre, rinnovata nel percorso per regalare ancora più divertimento, ritmo e spettacolo. Domenica 11 ottobre partirà invece la prima Jesolo Social Gravel, che conta già oltre 250 partecipanti, un viaggio attraverso il territorio del litorale veneto e del suo entroterra, pensato come un'esperienza ciclistica aperta a tutti.

0: tutti, seguendo percorsi da 65, 160 e 210 km, e apre ufficialmente anche di fatto la nuova edizione degli Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K con l'apertura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ufficiale delle iscrizioni della sua 16ª edizione, in programma per sabato 22 maggio 2027. La spettacolare gara in notturna, che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna, sviluppandosi lungo un tracciato scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come fiume, pineta, lungomare e spiaggia, sarà anche quest'anno a numero chiuso, con a disposizione 4.500 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K. Completerà il ricco programma la settima Ali Family Run, la corsa camminata solidale di circa 3 km dedicata a bambini, famiglie e accompagnatori, che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 22 maggio e farà respirare a grandi e piccini l'atmosfera del grande evento. Le iscrizioni alla 16ª Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it. E ricordando che in Piazza Brescia sono sempre visitabili le sculture di sabbia, che sono visibili sia durante il giorno che durante le ore serali e notturne, ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti su eventi e sul come vivere la città, vi rinviamo al sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, ben ritrovati nel bel mezzo di questa settimana, un buon mercoledì 8 di luglio a tutti voi, al popolo, agli ascoltatori di Radio Jesolo Web. Da parte mia, da parte di Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia, pronto soprattutto ad informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare nella nostra Jesolo. Restate con noi.

0: Anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, questa sera, anzi a dir la verità, insomma, tardo pomeriggio, perché parliamo delle 17:30, preparatevi ad effettuare una visita guidata, quelle che sono le mostre ospitate in queste settimane dal Jay Museo. Parliamo di Icons con Elliot Erwitt e Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati, un buon mercoledì 8 di luglio a tutti voi e agli ascoltatori di Radio Jesolo Web da parte mia, da parte di Ale, dove a questo punto insomma parliamo anche di appuntamenti dedicati ai più piccini. Lo facciamo perché a partire dalle ore 21 Sole Rosso in Piazza Aurora vi attende con uno spettacolo dedicato ai bambini.
1: Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le Storie Non Vanno in Vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

Uta. Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: E questo oggi, mercoledì 8 luglio, è in città il patriarca, anzi il cardinale, scusate, il patriarca latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa. Un appuntamento che comincerà alle 18:30 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Piazza Trieste, per poi lasciare spazio ad un dialogo pubblico alle 20:45 in Piazza Mazzini, durante il quale, insomma, il cardinale porterà la sua testimonianza, una testimonianza diretta su quella che è la realtà di Gaza, ma soprattutto su quello che è il dramma della guerra che, ahimè, purtroppo continua a segnare il Medio Oriente.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Amici, anzi piccini tra i 2 e i 6 anni, beh, parlo di un appuntamento che vede proprio voi come protagonisti, perché la Biblioteca Civica alle ore 17 ospiterà proprio delle letture per bambini dal titolo Le storie non vanno in vacanza.
1: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

i grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it. Everything's

0: Amici è tutto, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani, giovedì puntuali qui su Radio Jesolo Web. Dale, per il momento è tutto, un buon proseguimento a tutti voi, ciao!
1: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Jesolo si prepara dunque ad accogliere una delle figure più autorevoli ed ascoltate della Chiesa Cattolica contemporanea. Oggi il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, sarà in città per una visita che rappresenta un appuntamento di straordinario valore religioso, culturale e civile, destinato ad attirare l'attenzione ben oltre i confini del territorio. Questo il programma della visita, che prevede alle 18:30 la celebrazione della messa nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in Piazza Trieste. Poi alle 20:45 il cardinale sarà protagonista di un dialogo pubblico in Piazza Mazzina, durante il quale porterà la sua testimonianza diretta sulla realtà di Gaza e sul dramma della guerra che continua a segnare il Medio Oriente. Per Jesolo, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, si tratta di un evento di particolare prestigio, capace di rafforzare il profilo della città non solo come destinazione turistica, ma anche come luogo di incontro, riflessione e confronto sui grandi temi del nostro tempo. Ringrazio il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ha concluso il sindaco della città, per avere sostenuto questa prestigiosa iniziativa di cui siamo onorati. Ed a proposito di piazze e di eventi culturali, e dopo il grande successo dall'anteprima con i finalisti del premio Strega, Jesolo è pronta ad accogliere la terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee, in programma dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, un appuntamento ormai centrale dell'estate culturale che quest'anno ospiterà da tradizione alcuni tra gli autori e le autrici più amati e più letti dal pubblico. Si comincia dunque venerdì 13 con Enrico Galiano con il suo libro Raccontare l'amore di adolescenti e adulti. L'appuntamento, anzi tutti gli appuntamenti, sono alle 21 con ingresso libero. Da ricordare che tra i vari incontri, ormai quello ormai da tradizione, con i finalisti del premio Campiello, questa volta si tratta di giovedì 16 luglio, sempre in Piazza Milano. Con questo è tutto, buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua!
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

torna Griglielo Venti. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: In questo mercoledì di luglio torna il Comedy Radio Show, torna il nostro Alessandro Bisogni, torna la nostra Cecilia Pedrosa, che in realtà è l'ermossa. Ciao ragazzi.
2: Ciao, allora io che posso essere? Ecco. Allora, alo il brioso, come si potrebbe dire?
3: Alo è il calvito.

0: mi piace, allora il calvito.
1: No, ti chiamerò Vito adesso.
0: Vito,
2: lo, sai, lo sai che c'è un detto, no tienes un pelo de tonto, non hai un capello di stupido.
0: Ah,
2: per
0: i pelati.
2: Complimento, per dire che sei intelligente.
1: Beh, non lo so se è azzeccato in questo caso, però vabbè, andiamo avanti.
0: Io me lo prendo, pelo di tinto.
1: Prenditelo, perché
0: no, pelo di tinto, pelo?
2: Un pelo di tonto.
0: Ah, de tonto, tonto. De tinto, no. Nomen omen.
1: Ma direi che stiamo iniziando bene, eh? Molto bene. Allora, cosa facciamo oggi? Se non sbaglio, andiamo da Peppia?
0: Andiamo da Peppia, a cui ho chiesto, visto che siamo partiti con il tonto, il tonterio, il nostro, la nostra ignoranza artificiale, Pep IA, le ho chiesto di parlarmi, di spiegarmi cos'è la crema solare spray. Mentre Ale balla, io chiedevo a Peppia appunto di dirci cos'è la crema solare spray e poi vedremo che cosa ne è uscito fuori.
1: Io provavo a twerkare, ma non sono capace, poi andremo avanti con la nostra Cecilia che ci parla, nel frattempo adesso sta twerkando lui. Ceci, di cosa ci parli?
2: Parleremo
1: oggi
2: di autoironia, quanto fa bene prendersi in giro da soli.
1: Tipo vedi il nostro Alo, calvo, calvito.
0: Io ci vivo di questa
1: tontito,
0: roba.
1: Tontito, sì sì, anche perché poi non dai soddisfazione a nessuno, ti è. E che fare poi? Concludiamo, no?
0: Flop and roll se vuoi, ma possiamo
1: sì,
0: anche
1: no,
0: andare
1: no,
0: via. Non
1: facciamo
0: so.
1: Flop and roll, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, annunci scritti male, io mi scompiscio dalle risate.

0: notti che hanno fatto la storia
1: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
3: Torniamo dalla nostra Peppia, Pep IA, la nostra intelligenza artificiale, anzi, scusate, la nostra ignoranza artificiale, che in realtà ignorante non è, ma è molto ironica e pungente.
4: E infatti oggi ci parla di una roba, di un oggetto che stiamo usando praticamente già da giugno, ovvero la crema solare spray. Che
3: tutti tranne te, perché sei sempre insolato.
4: Sì, io uso l'aloe o aloe o aloe, insomma, come si nomina quando ho l'insolazione. Peppi ovviamente non ha capito bene di cosa si tratta, e quindi per Peppia la crema solare spray non serve a proteggere la pelle, no. Secondo lei serve a lucidare gli umani come le statue.
3: Beh, giustamente lei la pelle non ce l'ha.
4: Certo, farli scivolare meglio sulla sabbia, trasformarli in modalità antiaderente,
3: impanarli come cotolette,
4: più o meno, farli sembrare più estivi perché brillano. E secondo Peppia la crema spray è come il polish per le persone, cioè per lucidarli, capito? E le istruzioni sbagliate. Peppia consiglia di spruzzarla da un metro di distanza, così fai la nebulizzazione tropicale mentre giri su te stesso per copertura a 360 gradi, come il wifi.
3: Questa,
4: non è male quello,
3: questa è una bella idea.
4: Anche sui vestiti, così diventano impermeabili alle macchie di gelato. Sulla sabbia, per farla diventare più fresca, e in realtà diventa una trappola mortale. E allora la scena che si immagina Peppia è che Peppia vede una persona che si spruzza la crema e dice: attenzione, sta per decollare. Quando gli umani si spruzzano così tanto, significa che stanno attivando la modalità propulsione marina. Poi vede un bambino che scappa perché la crema è fredda e commenta: vedi, il motore è partito. Non ha capito niente di quello. Qual è il colpo di scena? Peppia decide di provarla su se stessa, pensa.
3: Ma come?
4: Non lo
3: com'è
4: so.
3: Com'è possibile?
4: Spruzza la crema sul suo schermo. Lo schermo diventa opaco, lei va in panico. Sto perdendo luminosità, sto diventando modalità risparmio energetico estivo. Quindi Peppia, così, in conclusione,
3: sì,
4: ci tiene a ricordare che la crema solare spray serve a proteggervi dal sole, non a lucidare gli umani, non a farvi decollare, e soprattutto non va spruzzata sui robot.
3: L'ha provato sulla sua non pelle.
4: Vedi, però ha provato su se stessa.
3: Su se stessa. Vorrei soltanto dire una cosa, chiedere a Cecilia: come si dice pappagallo in spagnolo?
5: Papagaglio.
3: Pappagallo?
5: Sì, parrucchito, no?
4: E il parrucchito cos'è? Il passerotto?
3: No, non esiste.
5: Il perichito.
3: Il perichito che cos'è?
5: Sì, un'altra sorta di papagallino più piccolino.
3: Va bene, ci abbiamo il papagalos!

0: Che è tornata a trovarci la nostra la finestra. Voi dovete sapere, noi lo diciamo spesso, raccontiamo la verità che vediamo dalla finestra della nostra radio. Tempo fa c'era uno che sistemava, non lo so, il balcone,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: C'è stato per una settimana intera un saldatore qui sul balcone che saldava da solo vestito elegante il balcone.
0: E adesso è tornato a trovarci il nostro pappagallo
2: Perichito.
0: Perichito, troviamogli un nome a Perichito. Chito, il nostro Chito.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Salutiamo il nostro Chito, il perichito che sta qui davanti alla finestra della nostra radio, del Comedy Radio Show, e il pappagallo che ci farà
2: bellissimo
1: compagnia. Secondo me nei prossimi giorni tornerà. Dal nostro balcone vediamo sempre tante cose interessanti, ma torniamo alla nostra Peppia, a cui abbiamo chiesto di spiegarci la crema solare. Lei è un po' confusa perché giustamente non ha la pelle e l'ha provata sulla sua non pelle. E dopo aver rischiato il cortocircuito,
2: è diventata un pochino meno ignorante e saccente, un pochino più
1: meno male. Andiamo
2: lucida.
1: Ai messaggi.
2: Ci scrive Giulia, ciao Giulia. Dopo aver sentito Peppia, ho spruzzato la crema da un metro girando su me stessa. Ora ho una bronzatura a spirale, sembro un gelato variegato. Sai quelli...
1: Ma comunque è troppo...
2: Quello bianco e viola.
3: Secondo me invece... È il twister.
1: È troppo geniale secondo me questa cosa invece, voglio provare.
2: Sì. E poi Simone scrive, ciao Simo. Mio figlio ha spruzzato la crema sulla sabbia per rinfrescarla, come dice Peppia. Ho messo il piede sopra, sono scivolato, Peppia mi vuole male. No, Simone, tuo figlio ti vuole male perché...
1: Una polpetta di piede ha fatto, le polpette con i piedi.
2: Ah, le polpettine con la spirale.
1: Le polpiede.
2: Lo sapete che ho fatto io una volta le polpiede, ma questa settimana hai delle battute.
1: Io sono in fissa con le crasi.
2: Allora, io invece una volta, mi ricordo, ero piccolo e c'era la sabbia bagnata.
1: Una volta si ricorda che era piccolo.
2: Beh, siamo stati un po' piccoli.
3: Vabbè,
2: tutti
3: l'altro ieri,
2: avevo
3: dai.
2: Anche l'altro ieri avevo un sacco di capelli. Prendo la sabbia bagnata e ne facevo delle polpette. Mm-hmm. E io ho pensato, non
1: me le mangio.
2: Beh, ma è una l'ho mangiata. Ho avuto sabbia in bocca piangendo perché ero un bambino per non so quante ore.
1: Secondo me te ne è rimasta ancora un po' nelle orecchie.
2: Probabile.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cara Cecilia, proseguiamo la puntata con te e in quali meandri ci andiamo a impergolare?

0: andiamo a parlare dell'autoironia, soprattutto il prendersi da soli, insomma, in giro,
1: soprattutto per non dare soddisfazione agli altri. Lo faremo tra poco, però, quindi cominciate a pensare a tutte quelle volte che qualcuno vi ha preso in giro, come avete risposto con autoironia. And it goes.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Con la nostra Cecilia parliamo di autoironia. Prima di cederti il microfono, Ceci, mi è fatto venire in mente che uno dei primi giorni che sei venuta a trovarci, hai scherzato sul fatto che tu sei mignon, sei piccolina e non arriva.
2: Pensavo che mi stavi per dire una parolaccia.
1: No, sei piccola, no? Sei,
2: sono un bonsai.
1: Non sei
2: come
1: alta.
2: Bonsai.
1: Ok, e quindi non riuscendo ad arrivare al microfono, non mi ricordo cosa hai detto, ma ci hai fatto molto ridere. E cosa che quindi, insomma, tu pratichi l'autoironia, no?
2: Sempre,
1: ecco.
2: Assolutamente.
1: Va bene, dici tutto.
2: Allora, dicono che l'autoironia è un indicatore di intelligenza superiore. Secondo uno studio, saper ridere delle proprie figuracce ci rende invincibili o almeno meno stressanti. Ti parlo di questo studio che hanno fatto soprattutto all'Università di Granada, che rivela che chi sa ridere dei propri difetti ha livelli di benessere psicologico superiori del 25%, che non è male, eh?
1: No, assolutamente. Poi di questi tempi,
2: esatto,
1: ci stressa qualsiasi cosa.
2: Se invece guardiamo al mondo, quali sono i maestri proprio dell'autoironia, secondo te?
1: Allora, io non lo so, però ho notato che spesso molti comici ultimamente mi stanno dando la dimostrazione che scherzano su tutto e su tutti, e loro sono i primi ad essere permalosi, quindi questa la trovo una cosa assurda. Però, non so, dimmi tu.
2: Sono gli inglesi, il british.
1: Ma veramente?
2: L'umore british.
1: Ah, tu dicevi come
2: sì.
1: Nazionalità?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, sì.
2: Soprattutto la loro celebre autodeprecazione. Per loro, se non sai sminuirti con un sorriso, non sei una persona di cui fidarsi.
1: E gli spagnoli come sono, secondo te?
2: Allora, guarda, gli spagnoli stanno messi bene, perché per quel che riguarda la simpatia e la solarità stanno al primo posto.
1: Beh,
2: seguiti da los mexicanos.
1: Ah, wow. Vabbè, però essere simpatici non significa sempre essere autoironici,
2: esatto,
1: attenzione.
2: È diverso,
1: e l'abbiamo
2: è
1: visto con i comici, soprattutto con gli italiani.
2: Poi ci sono tante star che sono molto autoironici, iniziando da Jennifer Lawrence, stupenda,
1: sì?
2: Bellissima.
1: Ah, bella, sì.
2: Lei nel 2013, durante doveva andare a prendere questo Oscar come miglior attrice per il lato positivo, colpa dell'ampio abito Dior color bianco cipria, era bellissimo, lei con un chalance
1: è caduta
2: scherzando, dicendo che la standing ovation era solo un premio di consolazione per la gaffa. E come siamo messi a livello storico? Allora, il ministro britannico Winston Churchill rispondeva agli attacchi sul suo aspetto con una battuta, rendendosi poi intoccabile.
1: E cosa diceva?
2: Questo non lo sappiamo.
1: Ok,
2: fatevi fatti
1: comunque
2: vostri.
1: era un tipo ironico.
2: Invece Einstein, te lo ricordi?
1: Sì,
2: con
1: sì,
2: i capelli,
1: sì.
2: Scherzava costantemente sulla sua immagine da scienziato pazzo e il fatto di scordarsi proprio le cose. Era scordarello.
1: Era scordarello, però fossimo scordarelli anche noi come lui.
2: Allora, a me sai cosa è capitato stamattina?
1: Sì.
2: Avevo uno davanti a me lentissimo.
1: Sì.
2: E ho detto tra me e me: guarda questo, sembra una tartaruga zoppa con un bastone. Me lo sono immaginato. Ho cominciato a ridere per 5 minuti. Dico: ma quanto sono stupida.
1: È vero, funziona. Soprattutto quando uno ci fa arrabbiare, immaginare cose buffe. Sì, sì, è vero, funziona. C'è una cosa che mi ha fatto venire in mente del film di Harry Potter. Ve la dico tra poco, perché adesso mi sfugge. Però è sull'ironia.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dal vertice NATO di Ankara, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rilancia un duro affondo contro l'Iran, definendo i suoi leader malati, cattivi e bugiardi, sostenendo che il cessate il fuoco per lui è finito dopo i bombardamenti americani della notte e affermando che un'eventuale ripresa dei negoziati sarebbe una perdita di tempo. Il tycoon estende poi le critiche agli alleati, definendo la Groenlandia strategica per Washington e non per la Danimarca, accusando la NATO di trattare ingiustamente gli Stati Uniti nonostante le ingenti spese sostenute per la difesa europea, bollando la Spagna come un caso senza speranza e annunciando l'intenzione di interrompere i rapporti commerciali con Madrid. Nel mirino finisce anche l'Italia, giudicata pessima per aver negato l'utilizzo delle basi militari nell'operazione contro l'Iran. E a margine del vertice NATO in Turchia, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il sostegno italiano all'Ucraina e l'impegno per una pace giusta e duratura. Meloni ha confermato la prosecuzione degli aiuti, con particolare attenzione al rafforzamento delle infrastrutture energetiche. Zelensky, dal canto suo, ha ringraziato l'Italia, definendone coerente il sostegno al popolo ucraino. Truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, contestata da Adinolfi una presunta evasione fiscale da 400.000 euro. Anche il cinema, Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le cerimonie di apertura e chiusura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. I due artisti saliranno sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido il 2 e 12 settembre, durante la serata conclusiva, assegnati i Leoni e gli altri premi ufficiali della rassegna. Infine il basket NBA, la stella dei New York Knicks, Jalen Brunson, conclusa la stagione col titolo NBA e quello di MVP delle Finals, si è sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare il polso sinistro infortunato, per lui uno stop di almeno 2 mesi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Stiamo parlando di autoironia. La nostra Cecilia ha citato tanti personaggi storici e non, e dicevamo che Churchill era uno tipicamente autoironico e freddava tutti praticamente. E infatti ci ha scritto Francesca dicendo sull'aspetto fisico di

0: Churchill, che non era bellissimo, in più era anche uno che beveva parecchio. Una volta un membro del Parlamento gli disse: Winston, lei è disgustosamente ubriaco. E lui rispose: beh, lei è disgustosamente brutto, ma io domani mattina almeno sarò sobrio. Questo è un po' quello come lui rispondeva, ecco.
1: Sì, infatti.
0: E la nostra Cecilia ha detto che anche lei è una tipa autoironica.
1: Molto. E invece Marco racconta: ieri ho salutato uno sconosciuto convinto fosse mio cugino. Per non sembrare pazzo ho continuato a chiacchierare per 5 minuti di cose a caso. Sto ancora ridendo.
0: Beh, saper uscire dalle figuracce è una gran capacità, insomma, è un'arte, è un'arte.
1: Una che è una grande, Elena, che dice: l'autoironia in ufficio è la mia salvezza. Se sono la prima a ridere dei miei pasticci, tolgo il piacere di farlo ai colleghi cattivelli.
0: Beh, forse il capo non è che ride molto, Elena, secondo me. Comunque, mi è venuta in mente la cosa di Harry Potter che vi volevo dire. C'è un incantesimo tipico della saga di Harry Potter, si chiama Ridiculous, che serve nel momento in cui ci sono questi mollicci, che sono delle creature che in realtà sono innocue, ma incarnano la tua paura più profonda.
1: Pensa.
0: Ne prendono proprio l'aspetto. Che ne so, facciamo un esempio: hai paura dei ragni e questo molliccio, questa creatura diventa un ragno gigante. E l'incantesimo per smorzare la paura si chiama Ridiculous e lo si fa, lo si lancia pensando a una cosa ironica, la cosa più ridicola che ti fa ridere, in modo da esorcizzare il ragno. E quindi a questo punto, che ne so, il ragno diventa un ragno con i tacchi, i pattini, scivola e fa cose buffe. Quindi se anche nei film viene usata l'ironia per smorzare la paura, forse qualcosa di vero ci sarà.
1: Ben venga.

Un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manca pochissimo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Devo dirvi che io adesso già rido, cara Ceci e caro Alo, perché questo è il mio punto debole. Gli annunci scritti male, le frasi scritte male. Io
2: sì, c'è lei che si diverte tantissimo con questa roba.
1: Roba che è stupidissima.
3: Ti sei messa il pannolone?
1: Sì, ce l'ho messo.
2: Ecco cos'era quel
1: messo.
2: Bozzo, perché tu me lo dici.
3: Quando twerkava prima.
2: E infatti ho detto, ma è il potere del twerk? No, è il pannolone.
1: È il mio pannolone, sono pronta per scompisciarmi. Annunci scritti male.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, hashtag flop and roll, il mio momento preferito, soprattutto questo in particolare dedicato agli annunci scritti male, perché sul web vi lascio immaginare che cosa non si trova. Cominciamo con vendo Dolby sudando.
2: Vabbè, magari
3: beh, con l'estate,
2: l'estate
3: addosso.
1: Poi abbiamo delle scarpe a 33 euro con foto allegata. Ditemi cosa vedete in questa foto.
2: Io vedo solo piedi,
1: dei piedi. Cioè scarpe dove?
2: Non sono un feticista, ma erano dei piedi un po' bruttini.
1: Forse è brutto lo smalto, non tanto il
2: piedino.
1: Poi vendo a un euro, soltanto a un euro, altro parlante.
2: C'è un'altra persona che parla.
1: Poi c'è, se volete, un chiappa sogni.
2: Come no?
1: Beh, un chiappa sogni, io lo vorrei.
3: Io pure, visto che sono piatta.
1: Un microondo. Un microondo. Poi abbiamo un tappeto. No, questa mi ammazza, ragazzi. Vai. Tappeto pirulante.
2: Sì, che fa pirulì.
3: No, c'è pure la piruletta, che sarebbe
1: non è
3: tipo il
1: primo.
3: Ciupa ciupa.
2: Ah, il ciupa ciupa è la piruletta, capito?
1: Sì.
2: Tipo il licaricca.
1: Poi abbiamo vendo limone handicappato, è un limone malformato. Cioè, un limone. Ma poi perché vendere un limone? Cioè,
2: infatti,
1: nel senso.
2: Tra l'altro.
1: Comunque, vendo un non so cosa sia. E sinceramente, cos'è? Dalla foto non so nemmeno io che cosa.
2: Sembra una zampa di
1: non
2: qualcosa.
1: Non so cosa sia, una roba di plastica. Poi vendo ciabatte donna usate. Questo è scritto bene,
2: che
1: ma
2: schifo.
1: La foto
2: mamma
1: in
2: mia, no, sono veramente usate.
1: Usate male anche,
3: ma pure sporche.
1: Ma questa andava in giro nei campi di grano, queste ciabatte. Va bene. Poi abbiamo un beauty kiss, scritto beauty chess, un beauty kiss.
2: Mamma mia.
3: Molto bello.
1: Questo è speciale, beauty kiss. Poi vendo Maria, una bambola assassina bruttissima.
2: Mamma mia, terribile.
3: Speriamo di non fare gli incubi stanotte.
1: Mamma mia, brutta quella. Non vi metto lo zoom, ve la risparmio. E poi vendo scala a chiocciola. A parte vendo, come fai a vendere solo questo pezzo di casa? Ma comunque scala a chiocciola dritta.
3: Ah, interessante.
2: Che follia.
1: Spoiler, chiocciola vuol dire che è quella che si arrotola su se stessa.
2: Certo.
1: Questa è una scala e basta. Poi affitto ragagazza. Non chiedetemi.
2: Ragagazza. Affitto, poi tra l'altro.
1: Affitto.
3: Sarà
1: 200...
3: una ragazza un po' ragana.
1: Una gazza giovane, una gazza ladra giovane.
2: Una gazza che è la sua ragazza.
1: Una
2: non
1: ragagazza.
2: So,
1: non lo so.
2: Dovremmo telefonare a questo annuncio. Per
1: a 250 euro comunque, se siete interessati. Poi quadro oggettivamente brutto, 10 euro.
2: È abbastanza brutto. Sembra la bambina di prima. Quella
1: infatti, stavo dicendo brutto, ma non quanto la bambola di prima. Poi vendo coniglio testa di cazzo.
2: Ecco qua.
3: Povero.
1: Poi anche qua vendo pirulan.
2: Cioè, è il pirulan.
1: Il pirulan è utilizzato.
2: Va di moda.
1: Una volta, guarda, io lavoravo in un noto negozio di come si dice?
3: Di
1: roba
3: no,
2: di... oggettistica di palestra.
1: No,
2: cose così.
1: No, roba di bricolage.
2: Ah,
1: okay.
2: Ok.
1: Viene
2: sì.
1: Una e mi dice: scusate, voi avete gli sparapifferi?
2: Ah, gli spara, certo.
1: I sparapifferi sarebbero i paraspifferi.
2: Certo.
1: Io mi sono ammazzata. Poi abbiamo, attenzione, qua abbiamo l'upgrade.
2: Vai.
1: Tapis urlant.
2: Lapis urlant?
1: No, vendo tapis urlant.
2: Ah, tapis.
3: Ma perché la gente si vuole incasinare la vita?
1: Vendo branzino per cani. Io non lo so, è una cuccia.
2: Bene.
1: Perché branzino? Perché
2: vabbè.
1: È una rete, non lo
2: una
1: so.
2: Brandina, forse.
1: Poi vendesi elmetto antico. Ditemi cosa vedete nella foto.
2: Una pentola.
1: Una
3: casseruola
2: girata, una casseruola, esatto.
1: E il metto antico pirulan un'altra volta a 500 euro. Tappeto spirulan,
2: sì. Ok, incredibile che nessuno sappia
1: scrivere tapirulan. No, vabbè. E Air Force One, nota marca di
3: certo.
1: Scarpe
3: da ginnastica.
1: Di scarpe da ginnastica. Vendo moglioni. Moglioni, beh, chi è che non
2: moglioni.
1: Vuole un moglione?
3: Beh,
1: vendo
3: serve.
1: Dindolo elettrico.
2: No?
1: Dindolo elettrico, detta così.
3: A
1: invece...
3: me serve un. Mi sembra un qualcosa di erotico.
1: Ecco.
2: È vero.
1: Però
2: hai
1: avuto
2: vero.
1: Un lapsus. Posso
2: è
1: dire,
2: vero.
1: Detto a me serve. No, scherziamo. No, è dondolo elettrico. Poi vendo set di Frozen, borraccia più porta merda. Scusate, ma è scritto così.
2: È giusto.
1: Sì. E con questo chiudiamo, direi.
2: Sì,
1: no?
2: Chiudiamo proprio per sempre. Comunque, loro dovrebbero tutti quanti comprare,
1: sì.
2: Oltre a vendere queste cose, comprare un bel dizionario della lingua italiana,
1: esatto.
2: Che non guasta mai.
1: E domanda per voi,
2: vai.
1: Sapete cosa sono le sgorbie? Esistono?
2: No. Le sgorbie?
1: Sì, c'è cioè chi vende le sgorbie.
2: Le gomme
1: no.
2: Da pastino?
1: Ve lo dico tra poco.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, purtroppo, perché quando si parla di annunci scritti male, cartelli, frasi strane, io mi diverto sempre moltissimo, però giunge al termine anche la puntata di oggi del Comedy Radio Show. Che dire, Cecilia?
2: Che noi ci siamo scompisciati insieme a
3: vero.
2: Te.
1: Hai visto?
3: Ma le sgorbie?
1: Allora, le sgorbie. Stavo raccontando che quando lavoravo in un famoso negozio di bricolage mi hanno chiesto...
3: Sì. Ma quello del re? Il re in Berlino?
1: No.
3: Ah, ok.
1: Cos'è quello del re in Berlino? No.
2: Quello che finisce con Fer?
1: No. No, praticamente una volta, per chi non avesse sentito prima, sì. Mi hanno chiesto gli sparapifferi, sì. Che sarebbero i paraspifferi, sì. Sempre nello stesso negozio. Un giorno eravamo io e due mie colleghe in cassa e scusate le sgorbie. Io mi giro, dico, non so se si usa, insomma, a Milano sgorbia non è un bel...
3: No, se lo puoi dire a una persona è brutta.
1: Io mi giro, dico, vabbè, ma qua non mi sembra che siamo... Cioè, comunque siamo delle belle ragazze, siamo messe bene.
3: Ma come ti permetti?
1: Comunque, un'ignorante fatta è finita. Io perché, se lavori in un negozio di bricolage, devi sapere che le sgorbie sono degli attrezzi per intagliare il legno, se non sbaglio. Comunque servono a intagliare qualcosa.
3: No, non lo sapevo.
1: Quindi niente...

0: Tra i vari annunci potete anche vendere sgorbie se volete, però occhio alla foto che allegate, giustamente. Va bene, detto questo io vi saluto. Bello. Ciao Ceci.
1: Ciao Ale.
2: Ciao Ale e Ceci, allora.
0: Ciao Ale. Un abbraccio al nostro Alessandro Bisogni, alla nostra Cecilia Pedro Salermosa, la Briosa,
2: la nostra Alessandra Bellotti.
0: E ci risentiamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.

0: talk about.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

와진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Jesolo si prepara dunque ad accogliere una delle figure più autorevoli ed ascoltate della Chiesa Cattolica contemporanea. Oggi il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, sarà in città per una visita che rappresenta un appuntamento di straordinario valore religioso, culturale e civile, destinato ad attirare l'attenzione ben oltre i confini del territorio. Questo il programma della visita, che prevede alle 18:30 la celebrazione della messa nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in Piazza Trieste. Poi alle 20:45 il cardinale sarà protagonista di un dialogo pubblico in Piazza Mazzina, durante il quale porterà la sua testimonianza diretta sulla realtà di Gaza e sul dramma della guerra che continua a segnare il Medio Oriente. Per Jesolo, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, si tratta di un evento di particolare prestigio, capace di rafforzare il profilo della città non solo come destinazione turistica, ma anche come luogo di incontro, riflessione e confronto sui grandi temi del nostro tempo. Ringrazio il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ha concluso il sindaco della città, per aver sostenuto questa prestigiosa iniziativa di cui siamo onorati. Ed a proposito di piazze e di eventi culturali, e dopo il grande successo dall'anteprima con i finalisti del premio Strega, Jesolo è pronta ad accogliere la terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee, in programma dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, un appuntamento ormai centrale dell'estate culturale che quest'anno ospiterà da tradizione alcuni tra gli autori e le autrici più amati e più letti dal pubblico. Si comincia dunque venerdì 13 con Enrico Galiano con il suo libro Raccontare l'amore di adolescenti e adulti. L'appuntamento, anzi tutti gli appuntamenti, sono alle 21 con ingresso libero. Da ricordare che tra i vari incontri, ormai quello ormai da tradizione, con i finalisti del premio Campiello, questa volta si tratta di giovedì 16 luglio, sempre in Piazza Milano. Con questo è tutto, buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Buon pomeriggio amici e bentrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore. Questo è il Day by Day.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, amici, Willy Smith e Jada Pinkett, quando qualche anno fa si sono lasciati, avevano riferito di essersi lasciati in realtà già da un paio d'anni ed era da un po' che vivevano da separati in casa e adesso alla stessa maniera non hanno detto nulla fino a quando la cosa non si è consolidata, perché in realtà sono ben 2 anni che stanno vivendo di nuovo insieme. Tra l'altro ho visto una foto meravigliosa con Jada che finalmente ha di nuovo i capelli, quindi ha risolto il suo problema con l'alopecia e da quello che si riferisce pare stiano davvero molto bene insieme. Io sono contenta quando l'amore trionfa, ragazzi, sono davvero contenta per loro.
1: Vivere il lungomare di Jesolo nell'atmosfera unica dell'alba. Sabato 11 luglio alle ore 5:30 da Piazzetta Faro parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

le più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Allora, se ne era parlato qualche giorno fa e adesso arrivano altre notizie da parte di Aldo Montano sul modo assurdo in cui lui ha rischiato di morire a causa della sua allergia alle proteine del latte. Inizialmente io pensavo che si fosse trattato di qualche ingrediente che non conteneva latte, magari c'era stato un errore, quel qualcosa che nessuno poteva immaginare che potesse contenere una particella infinitesimale di latte. No, ragazzi, no, la cosa è stata veramente peggio. Secondo me è tentato omicidio perché gli hanno messo il formaggio nella pasta. Questa è una cosa gravissima. Lui si era raccomandato, lo aveva detto al cameriere, era addirittura entrato in cucina dicendo: "Mi raccomando, sono allergico alle proteine del latte". Niente, che hanno fatto questi? Gli hanno messo il formaggio nella pasta. Lui ha cominciato a sentirsi male, poi gli mancava il respiro, non respirava più. Infatti, poco dopo ha avuto uno shock anafilattico e addirittura quando è ritornato nella cucina chiedendo: "Ma siete sicuri di non aver messo niente che contenga latte?" Tutti: "No, no, no, non abbiamo messo niente". Cioè, ragazzi, quando una persona poi si sente male, lo deve capire per poterlo dire pure ai medici che cosa ha mangiato. Niente, criminali. Alla fine, meno male che il suo amico aveva il motorino proprio parcheggiato di fronte al ristorante, lo ha portato immediatamente al pronto soccorso e l'hanno riacchiappato per i capelli con l'adrenalina. Sapete una cosa? Poi è stato detto dall'ospedale: "Bah, gli è caduto giusto un pochettino di formaggio, ma un pochettino". Cioè, ragazzi, questo è tentato omicidio. Sapete perché? Perché la legge non ammette ignoranza. Non esiste il "no, vabbè, ma io pensavo che fosse una moda". Vabbè, ma la gente dice che è allergico perché una cosa non gli piace. Cioè, premesso che se anche a me non piacesse un ingrediente, dico che non lo voglio nel piatto, tu nel piatto non ce lo metti. Ma con le allergie non ci si scherza. L'allergia non è un capriccio, ci si muore con lo shock anafilattico, ragazzi. Io ho fatto un contenuto sui social, andatelo a vedere e mi piacerebbe sapere i vostri commenti al riguardo.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

mondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

insomma, parliamo del bouquet di Taylor Swift, che tra l'altro conteneva fiori rosa pallido, piselli odorosi e carota selvatica. Allora, secondo il fiorista esperto, la carota selvatica rappresenta rifugio e protezione in un rapporto coniugale, mentre il pisello odoroso è simbolo di bellezza e gioia. Come vi dicevo inizialmente, quando ho visto le foto del bouquet ho detto: ma che è sta cosa? Perché era veramente striminzito. Poi sono andata a leggere e ho scoperto che quando Taylor Swift ha lanciato il bouquet si sono fiondate tutte le donne presenti per acchiapparlo, perché sapete, no, è di buon auspicio, porta fortuna, pare che se lo acchiappi la prossima sei tu. E quindi praticamente, allora, ha vinto la sorella di Travis Kelce, quindi la cognata di Taylor Swift, ma in realtà ha afferrato quello che

rimaneva del bouquet perché è finito in pezzi e praticamente credo che più di una ragazza presente sia riuscita a prenderne un pezzo. Diciamo quello leggermente più sostanzioso l'ha preso la cognata. Vabbè ragazzi, quando l'ho visto ho detto oddio, ma è bouquet spelacchio questo qua.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eccoci amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Vi do un bacio grande e ci sentiamo domani. Ciao!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, i mondiali di calcio, Argentina-Svizzera all'ultimo quarto di finale, impresa dei campioni in carica che battono l'Egitto in rimonta 3-2. Messi sbaglia un rigore ma poi trascina l'albiceleste che dal 79esimo ribalta il risultato. Sotto 0-2 Romero accorcia, lo stesso Messi pareggia, Enzo Fernandez al 93esimo regala il successo alla Selección. Agli elvetici servono invece i rigori per superare la Colombia dopo lo 0-0 dei 120 minuti. Oggi giornata di riposo, si torna in campo domani con il primo quarto di finale, quello tra Francia e Marocco. Si allarga l'inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi e sulle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali per favorire la scelta di fischietti graditi all'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, c'è una quarta partita contestata all'ex designatore, Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della Procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Contestualmente viene modificata anche la formulazione dell'accusa relativa alla presunta frode sportiva. Il tennis a Wimbledon oggi quarti di finale della parte bassa dei tabelloni. Torna in campo Jasmine Paolini, che aprirà il programma sul campo centrale contro l'Ucraina Marta Kostyuk. A seguire toccherà Flavio Cobolli, il romano testa di serie numero 9, impegnato contro la wild card britannica Arthur Ferri. E già in semifinale Jannik Sinner, che ieri si è sbarazzato in 3-7 del tedesco Struff. Venerdì il numero 1 del mondo andrà a caccia della finale contro Novak Djokovic, con il serbo 39enne che si è imposto sul canadese Ogier Yassim in 5-7 dopo una battaglia di oltre 5 ore. Sarà il 12esimo confronto diretto tra Sinner e Djokovic, con l'azzurro avanti 6-5 nei precedenti. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: she mine.
1: Torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Jesolo si prepara dunque ad accogliere una delle figure più autorevoli ed ascoltate della Chiesa Cattolica contemporanea. Oggi il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, sarà in città per una visita che rappresenta un appuntamento di straordinario valore religioso, culturale e civile, destinato ad attirare l'attenzione ben oltre i confini del territorio. Questo il programma della visita, che prevede alle 18:30 la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in Piazza Trieste. Poi alle 20:45 il cardinale sarà protagonista di un dialogo pubblico in Piazza Mazzina, durante il quale porterà la sua testimonianza diretta sulla realtà di Gaza e sul dramma della guerra che continua a segnare il Medio Oriente. Per Jesolo, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, si tratta di un evento di particolare prestigio, capace di rafforzare il profilo della città non solo come destinazione turistica, ma anche come luogo di incontro, riflessione e confronto sui grandi temi del nostro tempo. Ringrazio il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ha concluso il sindaco della città, per aver sostenuto questa prestigiosa iniziativa di cui siamo onorati. Ed a proposito di piazze e di eventi culturali, e dopo il grande successo dall'anteprima con i finalisti del premio Strega, Jesolo è pronta ad accogliere la terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee, in programma dal 13 al 18 luglio in Piazza Milano, un appuntamento ormai centrale dell'estate culturale che quest'anno ospiterà da tradizione alcuni tra gli autori e le autrici più amati e più letti dal pubblico. Si comincia dunque venerdì 13 con Enrico Galiano, con il suo libro Raccontare l'amore di adolescenti e adulti. L'appuntamento, anzi tutti gli appuntamenti, sono alle 21 con ingresso libero. Da ricordare che tra i vari incontri, ormai quello ormai da tradizione, con i finalisti del premio Campiello, questa volta si tratta di giovedì 16 luglio, sempre in Piazza Milano. Con questo è tutto, buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino, 9

straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba. L'emozione del risveglio a Jesolo.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: me up.
1: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Terminato ad Ankara, in Turchia, il vertice NATO. Nella dichiarazione congiunta di fine lavori, i capi di Stato e di Governo dell'Alleanza hanno riaffermato il loro incrollabile impegno per la difesa collettiva, ai sensi dell'articolo 5, e a sostegno dell'Ucraina, a cui nel 2026 e nel 2027 la NATO si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per fronteggiare la Russia. Non solo Ucraina, da Ankara Donald Trump ha parlato anche dell'Iran, affermando che gli Stati Uniti potrebbero ripristinare il blocco navale nei confronti di Teheran. Netta la risposta del governo iraniano. Se ci saranno nuovi attacchi come quelli della notte scorsa, lo stretto di Hormuz sarà completamente chiuso al traffico marittimo. E con la cronaca rientriamo in Italia. È terminato dopo 2 ore l'interrogatorio di Walter Lavitola in procura a Roma. L'ex direttore dell'Avanti, indagato con le accuse di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo nei confronti di Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025, avrebbe risposto al procuratore capo Francesco Lovoi e avrebbe reso delle dichiarazioni. Lavitola, con il suo legale, l'avvocato Sergio Cola, è uscito dal retro del tribunale senza parlare alla stampa. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla A1, nel tratto tra Parma e Reggio Emilia. La piccola viaggiava in auto con i suoi genitori quando il veicolo si è ribaltato, finendo sulla carreggiata sud. Madre e padre della piccola sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Cino, in Valchiavenna. Un 52enne è rimasto schiacciato da un mezzo pesante, riportando un trauma alle gambe. L'uomo è stato portato in elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto i carabinieri e i tecnici di ATS per le indagini del caso. Chiudiamo con lo sport. Olav Koj ha vinto la quinta tappa del Tour de France. Lo sprinter della Decathlon, all'esordio assoluto, si è imposto nella prima volata in questa edizione del Tour, precedendo il tedesco Max Kanter e il belga Tim Merlier. Lo sprint è stato caratterizzato da una caduta a circa 5,5 km dall'arrivo che ha spezzato il gruppo in più tronconi. Nessuna variazione in vetta. Thorstein Train mantiene la maglia gialla di leader della generale. Domani la sesta tappa, la frazione pirenaica di 186 km da Pau a Gavarnie-Gèdre, destinata a stravolgere la classifica. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Yeah, let's take them back.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del Premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili

edizione della rassegna, che unisce versi e note in Riva al Mare, si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6.30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba. L'emozione del risveglio a Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica.

un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torina, Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Ora e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.